se si lagna non li amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene il sesso vostro, lo sapete,

parla tanti a tanti a tanti a tanti, che credibile non è, che credibile non è, io va bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.